0: francés?
1: ¡Buongiorno!
0: Eso es italiano.
1: No hablo francés.
2: Questi documenti sono per sabato prossimo.
1: ¿Sabato prossimo? ¿Davvero?
2: Sì.
1: Oh. Dice questi documenti sono per sabato prossimo.
0: Il sabato prossimo.
1: Oh. Sabato prossimo. Chi questa fa la differenza? Oh, sabato, sempre sabato. Se fosse un martedì, un venerdì o domenica, eh?

0: l'auto! Aiutami! Vieni prima,
1: vieni prima! Vieni, vieni! E
0: salvi, no!
1: Non sei carino, non ti preoccupi! Calmi, per favore!